0: mondo.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
4: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
3: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento.

0: assessore all'ambiente della Regione Puglia.
1: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.

0: da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
1: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della Banca Centrale Americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilità.

0: Organizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
1: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist. Radio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesareo. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Battiti Live Playlist.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono antiamericana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione.

0: È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive Antonio Tutolo. Sentiamo.
1: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, né si danneggia tutti, attenzione.
0: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
2: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio 13enne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran. Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719, tra loro riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali originaria del Salernitano è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubifragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro alla media.

0: Da numero 1, l'azzurro ha la meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1.500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festambiente Sud, il festival organizzato da Legambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio tredicenne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma, la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran, Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sarei...

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano, 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio, ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis, all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A 50 giorni dall'inizio dei giochi del Mediterraneo sono state presentate ieri a Taranto le medaglie ufficiali. La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Al centro delle medaglie campeggiano le due X, logo dei giochi, ispirate alle linee del monumento al marinaio, simbolo di Taranto. Intanto sono andati tutti esauriti i biglietti per la cerimonia d'apertura. Da ieri sono in vendita ai tagliandi per 2 degli sport più attesi, nuoto e atletica, costi tra 5 e 10 euro. La nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Legambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria, tra musica, libri, visite guidate e agroalimentare. Si parlerà soprattutto di cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
3: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema, che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Pallamano, oggi scade l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A Gold e dopo 53 anni il Conversano rischia di non partecipare per problemi economici. La società ieri in un comunicato ha chiesto aiuto a cittadini, sostenitori e soprattutto a imprenditori della zona. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Dici che

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro arresti per l'attentato dello scorso 16 ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Tre le persone finite in carcere, una ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Il giornalista ringrazia gli investigatori e aspetta gli sviluppi della vicenda. È finita la fuga del presunto killer del pizzaiolo 60enne di Reggio Emilia, accoltellato ieri sera nel suo locale per aver negato una pizza gratis. L'uomo, di origini straniere, è stato rintracciato e arrestato dopo le 2 di notte. Era un cliente abituale, ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. A Monte Carlo si indaga dopo l'esplosione di un ordigno nell'atrio di un palazzo che ha provocato il ferimento di un oligarca ucraino, della moglie e del figlio minorenne. La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma, circa 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Le Nazioni Unite stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita, 16 le vittime italiane. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner. A Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Attraverso false richieste di lavoro e sfruttando il decreto flussi avrebbero fatto entrare in Italia centinaia di cittadini extracomunitari in modo irregolare. 30 persone sono state arrestate dai carabinieri in diverse province tra cui Taranto, Lecce, Foggia e Matera. Secondo l'indagine coordinata dalla DDA di Lecce e dalla Procura di Taranto, gli stranieri provenienti da Pakistan, Bangladesh e India avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il visto d'ingresso. Le pratiche sarebbero state gestite da un CAF di Taranto. Con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro, si imballa la paglia di notte, si raccoglie frutta e verdura alle prime luci dell'alba. Lo spiega Coldiretti Puglia, che accoglie positivamente anche il via libera del Consiglio dei Ministri alle misure che consentono l'accesso in deroga alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo. A Bari il prefetto Francesco Russo lascia l'incarico e si prepara alla pensione. Ha tracciato un bilancio di questo triennio facendo un appello alle istituzioni. Sentiamolo.
3: Abbiamo qualche frangia dei giovani che purtroppo crea qualche preoccupazione. Ecco, su questo io chiedo a tutte le istituzioni, ma per istituzioni intendo anche scuola, famiglia, anche le parrocchie, di fare attenzione particolare.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Rimane non fa neuro si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo.

0: Pietro, mai, e vai.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, è importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia l'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Macuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner, a Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi. Indagano le forze dell'ordine. Due assalti a bancomat si sono verificati la scorsa notte in Puglia. Il primo a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. È stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Biper. Ad agire almeno 4 persone a volto coperto. Il secondo assalto è avvenuto a Modugno, nel Barese. Nel mirino lo sportello della BDM di Piazza Garibaldi. Solo ieri a Modugno era stato fatto esplodere un altro bancomat della BCC. In corso le indagini. Un angolo di Foggia si è colorato di verde oro ieri sera. La folta comunità brasiliana residente in città è esplosa in festa con cori e balli dopo la vittoria sul Giappone che ha segnato la qualificazione del Brasile agli ottavi. Tanti brasiliani che da diversi anni vivono nel capoluogo Dauno e che oggi sono ben integrati. Oltre al Brasile dicono: tifiamo il Foggia. Sarà Le Trame del Mondo il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma Bari in una grande libreria a cielo aperto sul mare. È in programma dal 17 al 19 luglio. La manifestazione vede la partecipazione di 29 librerie e 30 editori pugliesi. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in scena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. È importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Macuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner, a Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi. Indagano le forze dell'ordine. Due assalti a bancomat si sono verificati la scorsa notte in Puglia. Il primo a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. È stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Viper. Ad agire almeno 4 persone a volto coperto. Il secondo assalto è avvenuto a Modugno, nel Barese. Nel mirino lo sportello della BDM di Piazza Garibaldi. Solo ieri a Modugno era stato fatto esplodere un altro bancomat della BCC. In corso le indagini. Un angolo di Foggia si è colorato di verde oro ieri sera. La folta comunità brasiliana residente in città è esplosa in festa con cori e balli dopo la vittoria sul Giappone, che ha segnato la qualificazione del Brasile agli ottavi. Tanti brasiliani che da diversi anni vivono nel capoluogo Dauno e che oggi sono ben integrati. Oltre al Brasile dicono: tifiamo il Foggia. Sarà Le Trame del Mondo il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma Bari in una grande libreria a cielo aperto sul mare. È in programma dal 17 al 19 luglio. La manifestazione vede la partecipazione di 29 librerie e 30 editori pugliesi. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati, la Virginia Giacomin avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Erano pronte a fuggire all'estero. Secondo chi indaga, avrebbero agito su commissione pagate alcune migliaia di euro, usata gelatina esplosiva reperita su canali illegali. Mentre si affievoliscono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi nel terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso hanno estratto vivo un 12enne dalle macerie. Il bilancio delle vittime è attestato a 1.719 e nel paese scatta l'allarme per possibili epidemie. Il caldo miete vittime sul lavoro. Nel Mantovano un bracciante marocchino di 55 anni collassa nei campi e muore. Allarme dei sindacati provinciali, le vittime negli ultimi giorni sarebbero 4, si punta il dito sul caporalato. Oggi temperature da bollino rosso in 25 città. Arrestato nel cuore della notte l'assassino di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte a Reggio Emilia dopo aver negato al killer una pizza gratis. Il responsabile è un italiano di 43 anni che già 3 volte non aveva pagato il conto, avrebbe alcuni precedenti per droga. Da Papa Leone XIV un appello in extremis ai lefebriani: vi prego, tornate indietro, c'è ancora spazio per il dialogo, no allo scisma. Il movimento ultratradizionalista domani dovrebbe ordinare 4 vescovi senza l'ok del Vaticano. Se ciò avvenisse scatterebbe in automatico la scomunica. Mondiali di calcio stasera: Costa d'Avorio, Norvegia e Francia Svezia, poi nella notte Messico-Ecuador. Intanto il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile agli ottavi dopo la vittoria sul Giappone. Tennis, oggi a Wimbledon 6 azzurri in campo, inizia Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica, il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie, a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente, lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica, il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita, in condizioni critiche la moglie a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica, il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita, in condizioni critiche la moglie a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente, lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo, mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto, con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi, cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo, mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto, con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi, cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Siamo ritornati lui.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del

E adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia. Il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni. Il killer lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto sia a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Siegfried Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto sia a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
4: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
3: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni. Il killer lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svoltosi a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso. È stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali, ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto sia a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce, dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari, l'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029, intanto impazza il Totonomi sull'allenatore, ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali, ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador, tennis a Wimbledon avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce, dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari, l'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029, intanto impazza il Totonomi sull'allenatore, ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

stavamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1.700 morti, 16 italiani.